0: samba congolaise. Jamais sans nous. Bafila mpaka bamona peleva.
1: Ojo numero bilio rumba mix extra na Equilini na Benjamin Obegi aka Radio Kinshasa.